da quanto sei impazzita e cominci ad avermi una solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli, del nostro amore, la rosa